0: En Berakara, Farruko.
1: Tajirana, Wayakusa, Mambulutia, Naena Bema Kinata. Ankoimi, Mamau.